Pele he na pahera ni kalakavani asikunani hu u maputo na pani na vrekwe kweli fera ion duniani u rikake kanle distritu wa marakweni provincia io maputo kati vrekola ni rava za 6 ora zi 36 minuti 4 ora zo chochilo minuto tratini na sita Parliamo con la Kirandum, sa mi chimso provinciale, io canto il grande studio, ciò va per il lunico, nero, te covo, isumana, ma cu. Meli? Quello a settembre, ma co elfo, bili, nuova mia ca, shirini, na, sita. Perché avevo quelli, cati, campa, tocola. Vorrei va. Τώρα φέντελα να πω έρα βιλίλια βόρερα, καλέ νου κουμί μουίντζι, νι γωγά κουβέτσι μόνε βρεκέ. Και χαλά γερά ο κάτω κουνανακά γρασίντα μασούρα. Βέρα νι κουμί ρεκέ είχα πάρει και κανλέ κιό κάμπου δελγάδου. Ona perché per quelli volevo fentellani vuole la vo salama